della tua trappola. Ci son caduto anch'io. Avanti prossimo, gli lascio il posto mio.